O misiona la loa le tu spa ia ia o lo o au mai ele te leo o le tato suenga ia o lo fanga solo nei mai o le tato mai mwanga lo na fitu le tato tele noa ai mai le vai aso le na te nei ia ma fangata mai ele te leo le taua o nisi o fe au o lo au mai ae se tasi ia o apostolo la wilo ia le apostolo leo yone ia mai tamo fo ia le na ta tu tale no ia ia ia ile tele ia ole sai fuango yone male vala winga fa pito yone ia ale na ta ile ia ole fe au sili ona tawa awa o ia se tasi sa ma tua ma futa fa tasi ma yesu ia mai ia moli ma winga ilo mai ia tu si ile tele ni so tus ia e fa te tau ia ile sai fuanga e mesia o onga yesu ole tawa ole vaenga le ona ole moli mau ole tangata sa mafuta fa tasi me Yesu ole ole ta wo fola le mo ta to yo no pone ole ta to fa longo ia o onga silio na ta hua ina ia mafai ona ta to loai ia le lo loto mo le ta hua ole awala na tu ua ia Yesu le lang ai a fio mai ona ole tangata ana sala ina ia salamo ia ma ia maua le awala pe ona sa ni Yesu ole ola e fa ba ia vasola lente nei ia a lena tana toe fo ila dite i tua si tatu toe va aile taua ia o moli mau ala apostolo ai maila le tatu mo au tu le sa o loo fa o ngaina pia mo le tatu susu engale nei ne loo fa mau ina le tolu lioni a loo fa ipue fa to lia fo ilo tu si pu ula epito i tua ta itasi ta ilua tu si a tolu lioni mta upue fa a tolu lioni a loo fa upue fa leo do ieri tatu mo au tu le la ufa ita winatu ele ai foi so fie fie sili le nei, pe a o falongo, o sa va vari la o fa nau ile